0: Bonne nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito. Radio
1: Company. Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
2: dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywalks sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

0: Radio Company, un ultimo messaggio veloce, ciao Radio Company, vi ascolto ogni giorno, siete parte di me ormai, grazie per tutto quello che fate, oggi a casa mia è un giorno speciale, compleanno di mio marito, e allora tantissimi auguri da parte ovviamente dell'ascoltatrice e delle sue figlie, e tantissimi auguri, tanta salute e tanti momenti felici assieme a noi, grazie a te ovviamente, tantissimi auguri di buon compleanno ovviamente in famiglia. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento in questa domenica 19 luglio. Ciao anche al Gianlu, ciao da Michela J.
1: Ciao cuoricino.
0: E ci risentiamo domani mattina, va bene? Dalle 9 alle 11. Un bacio, ciao dalla J.
2: Radio Company Time.
0: Sono le 13.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack.
5: Ciao amici, siamo Julie Bego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 11 alle 13.
4: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack. Millennium Mix. I successi del millennio.
5: Bonjour amici, come state? È arrivato il nostro momento. Io sono Julie Pego, vi farò compagnia fino alle 14. Come ogni domenica, quest'oretta è dedicata al Millennium Mix. C'è DJ Nick

0: prima traccia di oggi, amici e amiche, fino alle 14. Il Millennium Mix con me, che sono Giulia Pego. Ci fermiamo qualche minuto, ma restate qui perché la musica è ancora tantissima.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buona domenica, amici e amiche, state ascoltando il Millennium Mix. Ricominciamo e lo facciamo trash. Loro sono un trio milanese, anzi forse il trio milanese per eccellenza. Loro o li ami o li odi, ma a parte tutto è innegabile che per 10 anni abbiano accompagnato una generazione intera in un sacco di tappe di vita. Andiamo quindi subito più recenti, nel 2022 Il Pagante con Open Bar, subito dopo Purple Disco Machine e Mine Enterprises con Exotic, poi Master Keji e Monsebo con Gerusalemme, a seguire Bundabash e Alessandra Moroso con Karaoke, e chiudiamo la traccia con You Girl What The Fuck.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: 14, però ancora tanta musica, quindi restate qui, non cambiate, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
0: Company Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Ultima mezz'ora per noi nel Millennium Mix. Stavo cercando, amici, delle curiosità per il prossimo disco. Allora ho cercato su internet Mikolas Josef con La La La La La La La, che è il titolo del prossimo disco. Google mi dice: forse stavi cercando Mikolas Josef La La La La La La La La La La La La, con quattro la in più. Allora vabbè, io ci rinuncio. Appena l'ascolterete capirete voi da soli. Il disco di cui sto parlando, il titolo non lo ripeto più. Mi viene sicuramente meglio quello dopo. Paola e Chiara con Vamos a Bailar, il remix. Poi un altro remix di Purple Disco Machine, Fatboy Slim con Praise You. A seguire Dua Lipa, Training Season. E chiudiamo con il remix di Celestial di Miley Cyrus con Flowers.

0: set. I successi del millennio.
1: Siamo in conclusione, amici e amiche. Abbiamo l'ultima traccia del nostro Millennium Mix. DJ Nick è pronto a mixare gli ultimi dischi. Andiamo cronologicamente in crescendo, cominciando da Argy Omnia con Aria dal 2023 e a seguire dal 2024 Ornella Vanoni con Santa Allegria, ovviamente il remix. Radio Company, Millennium.

0: come sempre ci sentiamo la settimana prossima nel Millennium Mix dalle 13 alle 14. Fate i bravi amici, ciao! Radio Company, Millennium Mix.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, ma anziché dico Un Sacco Beach, l'unico solo beach club all over the world. Ciao Daniele Belli, ciao dal DJ Nick.
4: In the mix.
3: Ovviamente una grande estate sopra le nostre spalle, ma lo so che voi non vedete l'ora di sapere dove è stato spedito l'omino di Daft Punk in questa puntata. Sentiamo subito, ci colleghiamo con lui.
5: Ciao a tutti, sono disperso in mezzo dei grandi campi di lavoro. Sono inseguito anche dalle api. Non fate troppo caso a me. Aiuto, aiuto, aiuto.
3: Ecco ragazzi, siamo messi così, ve lo dico io dov'è, sui campi di lavanda. Ovviamente è arrivato in Provenza, quindi dai campi di lavanda a tutte quante insomma le meravigliose location che ci sono da quelle parti. Però da quello che ho capito è inseguito, io credo che non lo ritroveremo più. DJ Nick, mi sa che questo esperimento che stiamo facendo di questo grande viaggio, questa sorta di Pechino Express riadattato a Un Sacco Belli, non sta funzionando troppo bene. Che cosa dici, mettendo i dischi? Forse è la cosa migliore, forse la cosa migliore. Vai Sandy.
0: Hey Daniel. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly on Radio Company.
1: Music.

0: quel periodo dell'anno lì, per esempio qua in radio molti vanno via la prima settimana di settembre, che è quella insomma un po' più rilassata e ci sono un po' meno eventi, insomma. Per cui, anzi, grazie a tutti gli amici che sono venuti a trovarci live in tutti gli eventi di questa fantastica mesata.
1: Oh, capito.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

lì e viene messa questa canzone, che ormai si mette solo d'estate, tipo una volta sola. Bel pezzo però, girato su questo panfilo, mi ricordo il video benissimo, era il 98, a proposito di anni, e c'era questo panfilo bellissimo con loro, boy band super figa, tanta gnocca, ci piace così. Va bene ragazzi, qua invece siamo solo noi, io, il DJ Nick, l'omino del Daft Punk, la nostra Sandy,

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio Company.
3: Eccoci qua, buona domenica, ben trovati. Ciao a tutti da Loredana Forleo in questa domenica 19 luglio. Siamo in piena estate, ragazzi. Pienissima estate, fra meno di un mese, pensate che è Ferragosto. Devo dire che questa estate mi sta un pochino scivolando addosso, nel senso che sta passando velocemente, neanche me ne accorgo. Guarda, non so se succede la stessa cosa a voi. Su Radio Company, il Company Maximum, ancora ben ritrovati. Buona estate, buon pomeriggio, ovunque voi siate, ve lo dico sempre, qualsiasi cosa stiate facendo, 60 minuti con grandi successi. Grande musica. Si comincia subito con la prima tranche, ad iniziare Fred De Palma, Anetta e Miss Killa con La Testa Gira.

arrivarsi in chiusura di questa prima tranche del nostro Company Maximum. Lo abbiamo ascoltato con la bellissima Oh My Soul, tra l'altro Bruno Mars, protagonista, grande protagonista questa settimana a San Siro con le due date, 14 e 15, le uniche due date italiane. È tornato in Italia poi, tra l'altro, dopo circa 10 anni, e sul palco ha dato il meglio di sé. Tra l'altro ha divertito il pubblico arrivando a metà concerto, a metà live, con in sella, anzi, ad una piccola Vespa, ad una mini Vespa. Il pubblico ovviamente è andato in visibilio, oltre ovviamente ad aver ascoltato il meglio del meglio che sa regalarci questo grande artista, divertito anche, insomma, perché lui è veramente molto molto simpatico.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Company Maximum in questa domenica 19 luglio insieme a Loredana Forleo. Ciao a tutti, ben ritrovati. E allora volevo parlarvi di un cocktail. Volevo parlarvi di questo cocktail perché stavo dando un'occhiata ai cocktail più famosi, diciamo, degli anni 80 e degli anni 90, e questo rappresenta un pochino, diciamo, la nostra infanzia, perché era, diciamo, considerato il drink delle feste dei bambini, dei compleanni e delle feste estive, dei party, è vero? Ed era un cocktail ovviamente analcolico a base di latte, menta, poi c'era l'orzata. Vi ricordate che veniva servito con l'immancabile, insomma, ombrellino sopra, poi tanto ghiaccio ovviamente, e diciamo che è proprio uno di quei cocktail rimasto nel cuore. Si chiamava Tropical ed è rimasto nel cuore appunto di più di una generazione, proprio per questa atmosfera che sapeva creare. Non solo questo, ma anche, diciamo, che ci faceva sentire, ecco, grandi, ecco, partecipare. Partecipavamo anche noi all'aperitivo di mamma e papà, insomma, e di tutte le persone adulte. Questo Tropical ci dava proprio l'impressione, no, di essere grandi, come dicevo prima, come mamma e papà. Adesso invece proseguiamo con la musica, lo facciamo con Tommaso Paradiso.

0: secolo all'anagrafe Margherita Carducci con questo cognome bello altisonante, bello importante. L'abbiamo riascoltata con Businessman in chiusura di Tranche in questo nostro Company Maximum, che fa una pausa. Adesso c'è la pubblicità, poi il Company Disc e poi ci risentiamo.
1: Company Maximum Spot.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Campo Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company Disc e la pausa qui su Radio Company. Torna il Company Maximum, torno io che sono Loredana Forleo. Ancora buon pomeriggio, buon estate, ciao a tutti. Allora, per tutti gli amici che amano il cinema, ma tutti gli amici che soprattutto seguono e amano un grande regista, produttore, autore, attore, ovvero Mel Brooks, dovete sapere che abbiamo la data ufficiale, quindi la conferma che sta per uscire Balle Spaziali 2, il seguito, diciamo, del primo, uscito nel 1987, e sarà il 23 aprile del 2027. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese, però almeno abbiamo la conferma che esce questo grandissimo capolavoro e abbiamo appunto una data per questo Balle Spaziali 2. Detto ciò, riprendiamo con la nostra musica, il nostro Company Maximum, altra tranche. In apertura subito, Tame Impala, Jimmy insieme per Dracula.

Un anno davvero interessante anche per Madonna, questo 2026, per molteplici cose, insomma. Intanto l'abbiamo riascoltata con Danzetteria, il suo nuovo singolo. Adesso, guardando l'orologio, mi sa che tra un po' ci dobbiamo salutare. Facciamo una breve pausa, poi torneremo con il successo del passato e del presente e i miei saluti finali per oggi.

0: caffè. Ricevi un messaggio dopo tanti mesi, addirittura dopo qualche anno, un semplice messaggio, sai chi è? Ok? Frase del tipo: ciao, come va? Ciao, come stai? E abbiamo cercato insieme di capire quali sono le reazioni delle persone, come ci si comporta quando si riceve un messaggio così. Abbiamo parlato quindi delle persone che rispondono, quelle che sono un po' più prudenti, quelle che non rispondono, ma poi ci sono anche quelle che bloccano direttamente, immediatamente il messaggio che è arrivato. Ma di solito accade quando c'è una storia di ferite importanti, messaggi magari indesiderati, ripetuti, dinamiche tossiche, o quando quella persona sa già che un contatto potrebbe addirittura destabilizzarla. Se così è, bloccate tutto, dimenticatevi di chi vi ha fatto male e mandatelo, mandatela a quel paese.
1: Radio Company Time.

caffè, buonasera, ciao, benvenuti a tutti voi cari amici. Qui da noi tutto quanto procede bene, ci stiamo avvicinando sempre di più ad un altro dei nostri appuntamenti che so, dalle cose che mi scrivete voi anche nel corso della settimana, mi piace proprio tanto. L'appuntamento si chiama Listen and Translate. Nel corso di questa nostra serata, tra un po', ascolteremo una canzone, diciamo che lei diventerà l'unica protagonista per qualche minuto. Vi racconterò quando è stata pubblicata, che cosa c'è all'interno del testo, qual è il messaggio dell'artista che magari ha anche scritto questa canzone, se autobiografica. Tutto questo è Listen and Translate. Tra poco, appunto, nel corso della nostra serata lo ritroveremo. E adesso che si fa? Ricominciamo così.

0: Company Caffè, Listen and Translate. Eccoci qui all'interno di questo posto meraviglioso dove accadono tante cose, si conoscono molte storie. Allora, la canzone che stiamo per ascoltare è stata pubblicata, il brano è stato pubblicato nel 2011. Nel testo di questa canzone, diciamo il testo, anzi ancora meglio, paragona la perdita della persona amata a un'assenza totale di luce, di vita. È proprio bello tosto, devo dire. Il messaggio è molto tosto e molto forte. Protagonista Bruno Mars, It Will Rain, e le parole dicono così: se io perdo te, non ci saranno più cieli puliti. Se te ne vai, ogni giorno pioverà per me, per sempre.
1: Radio Company, Company Caffè.

0: Boys to Men, End of the Road nel nostro Company Caffè in questa notte di luglio. E allora, voi come va? State bene? Grazie per essere con noi, grazie per percorrere un po', qualche chilometro insieme a Radio Company la domenica sera. E tra le persone che viaggiano spesso insieme a noi ce n'è una che stasera saluta, in realtà due, perché so che mi ascoltate sempre. Grazie tra l'altro per avermelo scritto. Saluto un ragazzo che si chiama Giuseppe, ciao Giuseppe, e la tua compagna che si chiama Paola. Grazie per essere con noi. Allora, tra poco di che cosa parleremo? già sorrido perché vi dico che esistono delle ricerche soprattutto sulla comunicazione con ex partner dopo la rottura che raccontano tante cose, soprattutto uno studio di Lindsay Rodriguez e dei suoi colleghi che hanno analizzato il contatto con ex partner e ha trovato tanti aspetti legati alla comunicazione. Quali? Ve li racconto tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Campo Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

One, I swear, stasera vi porto con me all'interno di uno studio di Lindsay Rodriguez e dei suoi colleghi che hanno analizzato il contatto con ex partner e ha trovato che la comunicazione con un ex è abbastanza frequente. In uno dei campioni di ricerca, circa il 40% delle persone che avevano una nuova relazione manteneva qualche forma di comunicazione con un ex. Gli effetti dipendevano molto dalle motivazioni, dal coinvolgimento emotivo ancora presente. Poi naturalmente, certo, ci sono degli ex che continueranno a comunicare per sempre, soprattutto se ci sono dei figli, no? Un altro studio dello stesso filone invece ha osservato che il contatto con un ex può avere effetti diversi. Anche di questo ve ne parlo tra poco nel nostro Company Caffè.

Company Caffè. Stasera stiamo parlando anche di contatti, comunicazioni tra ex. Ci sono, non ci sono, quando ci devono essere? Ma vi dico anche questo, amici: studi sul monitoraggio degli ex sui social mostrano che mantenere un contatto o cercare informazioni sull'ex può essere associato anche a volte a nostalgia, a sofferenza, difficoltà nel recupero emotivo dopo una rottura. Chiaro, non è per tutti così, però voglio dire, se è un ex, perché andate a vedere le foto, chi frequenta, come sta, con chi si sta baciando, in quale località è andato a fare la vacanza? Ma che ve ne importa? Perché dovete farvi male? Anche no.

0: possibile che siamo già qua? Siamo già qua, già il momento dei saluti, non lo so com'è, ma siamo già qua. Però, come dico sempre, in realtà noi non ci salutiamo mai, perché Company Caffè è anche in podcast. Quindi se vuoi ritrovare questo mood, cerca online Company Caffè in podcast, Radio Company, Tanitia Ferrari, sono io. Ecco, ritrovi tutto questo e ci puoi ascoltare quando lo preferisci, quando ti va, quando ti andrà. Di che cosa abbiamo parlato stasera? Ah, che bello! Di questo progetto d'impatto unito a un mood Old Money e della loro Scandi House. Abbiamo parlato di The Bausa, questo trio norvegese che ha trasformato la propria visione della musica, della loro musica, in un progetto che sta portando a casa dei risultati a livello mondiale. Abbiamo salutato Rihanna, che è tornata dove tutto è iniziato, notte magica per lei accanto a Jay-Z per festeggiare il compleanno di Jay-Z. Abbiamo ricordato quanto conta, quanto sia importante Venezia per George Clooney, dove riceverà il Leone d'Oro alla carriera. E poi, dopo un lunghissimo silenzio durato tanti mesi, a volte qualche anno, arriva un messaggio: ciao, come va? Cosa fai? Rispondi o blocchi? Un abbraccio a tutti da Tanitia Ferrari, dai nostri Stefano Bosca, Fabio De Magistris e Mauro Tonello. Vi lascio questa sera con il pensiero delle stelle. Queste parole appartengono a Michael Jordan. Posso accettare di fallire, chiunque fallisce in qualcosa, ma io non posso accettare di non tentare.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

La domenica mattina su Radio Company c'è l'80 Festival che suona. Noi degli anni 80 protagonisti, salve a tutti, Amaro Tonello. Buon weekend, già i nostri primi vacanzieri magari in partenza. Speriamo insomma di essere un'ottima compagnia come sempre. Partiamo con Robin Gibb. Questa esperienza da solista, lasciate però poi i Bee Gees con Giulietta, troviamo anche gli Olé con No Controllers da Barcelona e poi un grande pezzo degli anni 70 firmato da MC World, Knock on Wood.

0: Mistura su Malcolm Wood, gli Olé con No Control, e Robin Gibb su Juliet. Ti ricordi dell'estate in 80? Troppo, noi torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival di domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: 80 con l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Ancora buona giornata da Mauro Tonello. Ripartiamo con Mike Oldfield, la voce quella di Maggie Reilly, la bellissima Moonlight Shadow, e subito dopo gli anni 70 il suono è quello di Philadelphia per Billy Paul, Only the Strong Survive.
1: 80 Festival.

solamente i più forti riescono a sopravvivere, diceva Bill Paul in questo bel pezzo che ha fatto un po' la storia della musica di Philadelphia, prima ancora Mike Oldfield con la sua Moonlight Shadow, pezzo italiano che ci ricorda anche in questo caso le grandi estati degli anni 80, Umberto Tozzi, la sua Gloria, e poi la Ilo Electric Light Orchestra, Shine and the Love.

0: E dalla ILO Electric Light Orchestra un po' di carica, un po' di energia con Shine in the Love, e prima ancora grande pezzo della musica italiana con Umberto Tozzi, la sua gloria. Tra un po' torniamo sempre qui, noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival.

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Radio Company suona 80 Festival la domenica mattina con Maro Tonello e ci riascoltiamo anche gli Spliff, Carbonare, una Coca-Cola e poi lui, il nostro Samuel Bond con i Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

Ed erano loro i Duran Duran con Hungry Like the Water, ovvero con gli Spliff, dalla Germania con Carbonara e una Coca-Cola. Ci rituffiamo nei 70s e nei 70 per trovare la formazione dei Rockettes, il loro primo successo. Era questa On the Road Again. Subito dopo, Sylvester sulla Dance Disco Eats.

0: All'interno con You Made Me Feel My The Real, incideva negli anni 80 questa dance disco hit via Sylvester, e prima ancora i suoni futuristici dei Rockets con On The Road Again, entro poi gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro,
2: sì. Vabbè, sì.
4: Spesso in onda nel tardo,
2: sì,
4: pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: no,
4: alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e

0: questo chiudiamo anche la puntata dell'80 Festival di domenica con Marotonello, uno degli anni 80. Ci risentiamo il prossimo weekend, vi lascio con Stefano Ferrari e la Company Hit, e subito dopo, attenzione, c'è Domenicanto insieme a Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique, Summer Vibes.

giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palcoscenico

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Company. Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.